Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci?